0: cumbia.
1: Radio Tropical Latina.
2: Latina.
1: Latina. Latina. Latina. Latina. Latina. Latina. Latina. Latina.